già che va per lì un minuto, ora per di strada, hai già super buona, smora sfrutto sale, slap, ma hai mai si fan dentro, e sei fan vada clou, e tu come a dar fan vecchia.